quindi la gente che si è andata di quelli che si è andata Thank you.